0: FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai? Pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.